notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, sempre la stessa.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Via Cala razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Danas, 2. srpnja, na 31. puf u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20:30 dođite vidjeti svjetskog koreografa Daniela Matosa sa izvedbom The Stone, The Sorrow. Predstava je proizašla iz promatranja napuštenih kamenoloma diljem Portugala, istražujući ubrzanu degradaciju tih prostora kroz vizualne slike i povlačeći paralele sa društvenim poimanja obitelji. U kazalištu Dr. Inat u Rojcu u 22 sata publika ima priliku vidjeti Teatar Cirkus iz Zagreba sa predstavom Jeka. Predstava problematizira kaos egzistencijalne prirode, nestabilnosti čvrstih oblika i besmislenost materijalnog univerzuma.
4: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
5: Vidimo se u kinu Vali.
6: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

nome tuo per le strade della mia città. E dove che mi giro tutto mi fa pensare a te, ma ti non ti sa e non ti può saper cosa